Io comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, Colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare, ragazzina. Bambolina, perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da busotto, come dici tu?

Sei anticomunista. Ti basta. Faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso.

l'invito quando ci conoscemmo, sotto l'albero bianco di Natale, piazza colma delle arance, il tuo sorriso.

0: Fai un giro, fai un salto, batti un piede, poi quell'altro, giù la spalla sul ginocchio, fai un salto della notte, mani in vita, scrolla tira, fai le ali da gallina, tocca a terra col sedere e fai vedere le mani nere, morom, morom, morom, morom, e op.
1: Fai un giro, fai un salto, batti un piede, poi quell'altro, giù la spalla sul ginocchio, fai un salto da ranocchio, mani in vita.
2: Pound listener from Brussels, Belgium playing nearby sound, Germoir, Etterbeek, Belgique trains by Flavien Gilly.